0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Questa è Prima Radio Digital.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 30 maggio e si festeggia San Ferdinando. Il proverbio del giorno è: chi parla per udita aspetti la mentita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, il temporale astrologico scatenato ieri dalla luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati, anche troppo se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte la pigrizia, i sestili del sole e di mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend.
2: Toro, luna opposta ma non malevola, niente viene a disturbare l'intesa di coppia, un vero sollievo, considerati i vostri progetti per un weekend a due. Anche le vostre risorse finanziarie sono al sicuro e al riparo da rischi. Altra buona notizia.
3: Gemelli, inciamperete di certo in qualcosa di lieto e fortunato in questa giornata. Investiti da benevoli raggi del sole congiunto a Mercurio nel segno, riuscirete a spuntarla su tutti i fronti. Quello che desiderate vi verrà incontro spontaneamente.
2: Cancro, un sabato dolcissimo con la luna in segno d'acqua che parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi. Gesti affettuosi e tanta poesia toccano il cuore del partner. Fortunati anche gli affari.
3: Leone, la luna in quadratura nel vostro segno viaggia silenziosa senza recarvi troppo disturbo. Tutto si concentra sui rapporti e le amicizie, sì a un sabato fuori porta, a qualche acquisto che soddisfi la vostra vanità e a qualche golosa tentazione.
2: Vergine, il sestile della luna vi aiuta a realizzare i vostri programmi, garantendovi contatti sociali e simpatici e un dialogo costruttivo con le persone care. Acquisti sfiziosi girando per i mercatini d'antiquariato della zona, troverete quello che fa per voi.
3: Bilancia, luna piuttosto insipida, ma l'aiuto oggi vi arriva dal sole e da Mercurio in trigono. Le idee corrono in rete e le informazioni arrivano veloci. Non solo internet, però lettura, conferenze, spettacoli, tutto ciò che arricchisce mente e spirito oggi vi intriga.
2: Scorpione, sabato sereno grazie alla complicità della luna in transito nel vostro segno, utile a recuperare creatività, self-control e perspicacia. Atmosfera ideale per una serata romantica. Fare micio micio col partner sarà la scelta più dolce.
3: Sagittario, l'idea di partecipare ad un evento con gente nuova vi fa sentire un po' a disagio. È l'effetto dell'opposizione del sole di Mercurio. Sabato sottotono, a meno che non siate in viaggio, il vostro hobby preferito che vi rivitalizza e vi consola.
2: Capricorno, astri amichevoli, a loro volta garantiti di amicizia, quelli che vi sostengono oggi a tutto tondo, in un clima emotivo armonioso e piacevolmente rilassato. A contatto con un ambiente favorevole riuscite a mettere in luce il vostro lato migliore.
3: Acquario, la luna vi dà contro, ma a vostro favore, oggi giocano mediatori astrali di tutto rispetto, il sole e Mercurio con i loro inconfutabili ragionamenti. Una bella serata conviviale con amici vecchi e nuovi. Cenare in gruppo sembra avvicinare l'estate.
2: Pesci, il weekend non poteva iniziare in modo migliore con la luna che vi sostiene, con un trigono e Venere che protegge le faccende amorose. Solo una partenza risulta rallentata da fattori contingenti che non dipendono dalla vostra volontà.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 30 maggio e si festeggia San Ferdinando. Il proverbio del giorno è: chi parla per udita aspetti la mentita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, il temporale astrologico scatenato ieri dalla luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati, anche troppo se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte la pigrizia, i sestili del sole e di mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend.
2: Toro, luna opposta ma non malevola, niente viene a disturbare l'intesa di coppia, un vero sollievo, considerati i vostri progetti per un weekend a due. Anche le vostre risorse finanziarie sono al sicuro e al riparo da rischi. Altra buona notizia.
3: Gemelli, inciamperete di certo in qualcosa di lieto e fortunato in questa giornata. Investiti da benevoli raggi del sole congiunto a Mercurio nel segno, riuscirete a spuntarla su tutti i fronti. Quello che desiderate vi verrà incontro spontaneamente.
2: Cancro, un sabato dolcissimo con la luna in segno d'acqua che parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi. Gesti affettuosi e tanta poesia toccano il cuore del partner. Fortunati anche gli affari.
3: Leone, la luna in quadratura nel vostro segno viaggia silenziosa senza recarvi troppo disturbo. Tutto si concentra sui rapporti e le amicizie. Sì, a un sabato fuori porta, a qualche acquisto che soddisfi la vostra vanità e a qualche golosa tentazione.
2: Vergine, il sestile della luna vi aiuta a realizzare i vostri programmi, garantendovi contatti sociali e simpatici e un dialogo costruttivo con le persone care. Acquisti sfiziosi girando per i mercatini d'antiquariato della zona, troverete quello che fa per voi.
3: Bilancia, luna piuttosto insipida, ma l'aiuto oggi vi arriva dal sole e da Mercurio in trigono. Le idee corrono in rete e le informazioni arrivano veloci. Non solo internet, però lettura, conferenze, spettacoli, tutto ciò che arricchisce mente e spirito oggi vi intriga.
2: Scorpione, sabato sereno grazie alla complicità della luna in transito nel vostro segno, utile a recuperare creatività, self-control e perspicacia. Atmosfera ideale per una serata romantica. Fare micio micio col partner sarà la scelta più dolce.
3: Sagittario, l'idea di partecipare ad un evento con gente nuova vi fa sentire un po' a disagio. È l'effetto dell'opposizione del sole di Mercurio. Sabato sottotono, a meno che non siate in viaggio, il vostro hobby preferito che vi rivitalizza e vi consola.
2: Capricorno, astri amichevoli, a loro volta garantiti di amicizia, quelli che vi sostengono oggi a tutto tondo, in un clima emotivo armonioso e piacevolmente rilassato. A contatto con un ambiente favorevole riuscite a mettere in luce il vostro lato migliore.
3: Acquario, la luna vi dà contro, ma a vostro favore. Oggi giocano mediatori astrali di tutto rispetto, il sole e Mercurio con i loro inconfutabili ragionamenti. Una bella serata conviviale con amici vecchi e nuovi. Cenare in gruppo sembra avvicinare l'estate.
2: Pesci, il weekend non poteva iniziare in modo migliore con la luna che vi sostiene, con un trigono e Venere che protegge le faccende amorose. Solo una partenza risulta rallentata da fattori contingenti che non dipendono dalla vostra volontà.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Ora è compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia. Negativa al test la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta ai pazienti, risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'Europa elogia l'Italia per le misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano. E poi la cronaca, infine, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello giunto alla 64ª edizione. Tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
2: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Marco Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e dal servizio della redazione.
3: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2020. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Bardello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:05.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 30 maggio e si festeggia San Ferdinando. Il proverbio del giorno è: chi parla per udita aspetti la mentita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il temporale astrologico scatenato ieri dalla luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati, anche troppo se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte la pigrizia, i sestili del sole e di mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend.
2: Toro, luna opposta ma non malevola, niente viene a disturbare l'intesa di coppia, un vero sollievo, considerati i vostri progetti per un weekend a due. Anche le vostre risorse finanziarie sono al sicuro e al riparo da rischi. Altra buona notizia.
1: Gemelli, inciamperete di certo in qualcosa di lieto e fortunato in questa giornata. Investiti da benevoli raggi del sole congiunto a Mercurio nel segno, riuscirete a spuntarla su tutti i fronti. Quello che desiderate vi verrà incontro spontaneamente.
2: Cancro, un sabato dolcissimo con la luna in segno d'acqua che parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi. Gesti affettuosi e tanta poesia toccano il cuore del partner. Fortunati anche gli affari.
1: Leone, la luna in quadratura nel vostro segno viaggia silenziosa senza recarvi troppo disturbo. Tutto si concentra sui rapporti e le amicizie. Sì, a un sabato fuori porta, a qualche acquisto che soddisfi la vostra vanità e a qualche golosa tentazione.
2: Vergine, il sestile della luna vi aiuta a realizzare i vostri programmi, garantendovi contatti sociali e simpatici e un dialogo costruttivo con le persone care. Acquisti sfiziosi girando per i mercatini d'antiquariato della zona, troverete quello che fa per voi.
1: Bilancia, luna piuttosto insipida, ma l'aiuto oggi vi arriva dal sole e da Mercurio in trigono. Le idee corrono in rete e le informazioni arrivano veloci. Non solo internet, però lettura, conferenze, spettacoli, tutto ciò che arricchisce mente e spirito oggi vi intriga.
2: Scorpione, sabato sereno grazie alla complicità della luna in transito nel vostro segno, utile a recuperare creatività, self-control e perspicacia. Atmosfera ideale per una serata romantica. Fare micio micio col partner sarà la scelta più dolce.
1: Sagittario, l'idea di partecipare ad un evento con gente nuova vi fa sentire un po' a disagio. È l'effetto dell'opposizione del sole di Mercurio. Sabato sottotono, a meno che non siate in viaggio, il vostro hobby preferito che vi rivitalizza e vi consola.
2: Capricorno, astri amichevoli, a loro volta garantiti di amicizia, quelli che vi sostengono oggi a tutto tondo, in un clima emotivo armonioso e piacevolmente rilassato. A contatto con un ambiente favorevole riuscite a mettere in luce il vostro lato migliore.
1: Acquario, la luna vi dà contro, ma a vostro favore. Oggi giocano mediatori astrali di tutto rispetto, il sole e Mercurio con i loro inconfutabili ragionamenti. Una bella serata conviviale con amici vecchi e nuovi. Cenare in gruppo sembra avvicinare l'estate.
2: Pesci, il weekend non poteva iniziare in modo migliore con la luna che vi sostiene, con un trigono e Venere che protegge le faccende amorose. Solo una partenza risulta rallentata da fattori contingenti che non dipendono dalla vostra volontà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
13: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione, e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si ritrova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale, o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse, perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche che la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però anche qui. Ma ditelo con parole vostre: spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo: i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È già che è fatto. Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle e un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da 120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda, che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia, consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti, come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Rui Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi, perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi chilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. La musica, come sempre, ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione. È tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Sabato 30 maggio e si festeggia San Ferdinando. Il proverbio del giorno è: chi parla per udita aspetti la mentita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, il temporale astrologico scatenato ieri dalla luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati, anche troppo se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte la pigrizia, i sestili del sole e di Mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend.
3: Toro, luna opposta ma non malevola, niente viene a disturbare l'intesa di coppia, un vero sollievo, considerati i vostri progetti per un weekend a due. Anche le vostre risorse finanziarie sono al sicuro e al riparo da rischi. Altra buona notizia.
4: Gemelli, inciamperete di certo in qualcosa di lieto e fortunato in questa giornata. Investiti da benevoli raggi del sole congiunto a Mercurio nel segno, riuscirete a spuntarla su tutti i fronti. Quello che desiderate vi verrà incontro spontaneamente.
3: Cancro, un sabato dolcissimo con la luna in segno d'acqua che parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi. Gesti affettuosi e tanta poesia toccano il cuore del partner. Fortunati anche gli affari.
4: Leone, la luna in quadratura nel vostro segno viaggia silenziosa senza recarvi troppo disturbo. Tutto si concentra sui rapporti e le amicizie. Sì, a un sabato fuori porta, a qualche acquisto che soddisfi la vostra vanità e a qualche golosa tentazione.
3: Vergine, il sestile della luna vi aiuta a realizzare i vostri programmi, garantendovi contatti sociali e simpatici e un dialogo costruttivo con le persone care. Acquisti sfiziosi girando per i mercatini d'antiquariato della zona, troverete quello che fa per voi.
4: Bilancia, luna piuttosto insipida, ma l'aiuto oggi vi arriva dal sole e da Mercurio in trigono. Le idee corrono in rete e le informazioni arrivano veloci. Non solo internet, però lettura, conferenze, spettacoli. Tutto ciò che arricchisce mente e spirito oggi vi intriga.
3: Scorpione, sabato sereno grazie alla complicità della luna in transito nel vostro segno, utile a recuperare creatività, self-control e perspicacia. Atmosfera ideale per una serata romantica. Fare micio micio col partner sarà la scelta più dolce.
4: Sagittario, l'idea di partecipare ad un evento con gente nuova vi fa sentire un po' a disagio, è l'effetto dell'opposizione del sole di Mercurio. Sabato sottotono, a meno che non siate in viaggio, il vostro hobby preferito che vi rivitalizza e vi consola.
3: Capricorno, astri amichevoli, a loro volta garantiti di amicizia, quelli che vi sostengono oggi a tutto tondo, in un clima emotivo armonioso e piacevolmente rilassato. A contatto con un ambiente favorevole riuscite a mettere in luce il vostro lato migliore.
4: Acquario, la luna vi dà contro, ma a vostro favore. Oggi giocano mediatori astrali di tutto rispetto. Il sole e Mercurio con i loro inconfutabili ragionamenti. Una bella serata conviviale con amici vecchi e nuovi. Cenare in gruppo sembra avvicinare l'estate.
3: Pesci, il weekend non poteva iniziare in modo migliore con la luna che vi sostiene, con un trigono e Venere che protegge le faccende amorose. Solo una partenza risulta rallentata da fattori contingenti che non dipendono dalla vostra volontà.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia. Negativa al test la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta ai pazienti, risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'Europa elogia l'Italia per le misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale, sostengono la sostenibilità di bilancio. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano. E poi la cronaca, infine, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello, giunto alla 64esima edizione. Tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
5: Ritrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia. Il servizio.
6: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
5: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
7: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123 mila unità rispetto a marzo e di 269 mila rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004.

0: di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Bardello, La ragazzina di Valeria Perrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 30 maggio e si festeggia San Ferdinando. Il proverbio del giorno è: chi parla per udita aspetti la mentita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il temporale astrologico scatenato ieri dalla luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati, anche troppo se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte la pigrizia, i sestili del sole e di mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend.
2: Toro, luna opposta ma non malevola, niente viene a disturbare l'intesa di coppia, un vero sollievo, considerati i vostri progetti per un weekend a due. Anche le vostre risorse finanziarie sono al sicuro e al riparo da rischi. Altra buona notizia.
1: Gemelli, inciamperete di certo in qualcosa di lieto e fortunato in questa giornata. Investiti da benevoli raggi del sole congiunto a Mercurio nel segno, riuscirete a spuntarla su tutti i fronti. Quello che desiderate vi verrà incontro spontaneamente.
2: Cancro, un sabato dolcissimo con la luna in segno d'acqua che parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi. Gesti affettuosi e tanta poesia toccano il cuore del partner. Fortunati anche gli affari.
1: Leone, la luna in quadratura nel vostro segno viaggia silenziosa senza recarvi troppo disturbo. Tutto si concentra sui rapporti e le amicizie. Sì, a un sabato fuori porta, a qualche acquisto che soddisfi la vostra vanità e a qualche golosa tentazione.
2: Vergine, il sestile della luna vi aiuta a realizzare i vostri programmi, garantendovi contatti sociali e simpatici e un dialogo costruttivo con le persone care. Acquisti sfiziosi girando per i mercatini d'antiquariato della zona, troverete quello che fa per voi.
1: Bilancia, luna piuttosto insipida, ma l'aiuto oggi vi arriva dal sole e da Mercurio in trigono. Le idee corrono in rete e le informazioni arrivano veloci. Non solo internet, però lettura, conferenze, spettacoli. Tutto ciò che arricchisce mente e spirito oggi vi intriga.
2: Scorpione, sabato sereno grazie alla complicità della luna in transito nel vostro segno, utile a recuperare creatività, self-control e perspicacia. Atmosfera ideale per una serata romantica. Fare micio micio col partner sarà la scelta più dolce.
1: Sagittario, l'idea di partecipare ad un evento con gente nuova vi fa sentire un po' a disagio. È l'effetto dell'opposizione del sole di Mercurio. Sabato sottotono, a meno che non siate in viaggio, il vostro hobby preferito che vi rivitalizza e vi consola.
2: Capricorno, astri amichevoli, a loro volta garantiti di amicizia, quelli che vi sostengono oggi a tutto tondo, in un clima emotivo armonioso e piacevolmente rilassato. A contatto con un ambiente favorevole riuscite a mettere in luce il vostro lato migliore.
1: Acquario, la luna vi dà contro, ma a vostro favore, oggi giocano mediatori astrali di tutto rispetto, il sole e Mercurio con i loro inconfutabili ragionamenti. Una bella serata conviviale con amici vecchi e nuovi. Cenare in gruppo sembra avvicinare l'estate.
2: Pesci, il weekend non poteva iniziare in modo migliore con la luna che vi sostiene, con un trigono e Venere che protegge le faccende amorose. Solo una partenza risulta rallentata da fattori contingenti che non dipendono dalla vostra volontà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 주세요.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di vellature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 30 maggio e si festeggia San Ferdinando. Il proverbio del giorno è: chi parla per udita aspetti la mentita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, il temporale astrologico scatenato ieri dalla luna vi ha fiaccato, ma oggi siete tranquilli e rilassati, anche troppo se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte la pigrizia, i sestili del sole e di mercurio vi vogliono pimpanti in questo weekend.
2: Toro, luna opposta ma non malevola, niente viene a disturbare l'intesa di coppia, un vero sollievo, considerati i vostri progetti per un weekend a due. Anche le vostre risorse finanziarie sono al sicuro e al riparo da rischi. Altra buona notizia.
3: Gemelli, inciamperete di certo in qualcosa di lieto e fortunato in questa giornata. Investiti da benevoli raggi del sole congiunto a Mercurio nel segno, riuscirete a spuntarla su tutti i fronti. Quello che desiderate vi verrà incontro spontaneamente.
2: Cancro, un sabato dolcissimo con la luna in segno d'acqua che parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi. Gesti affettuosi e tanta poesia toccano il cuore del partner. Fortunati anche gli affari.
3: Leone, la luna in quadratura nel vostro segno viaggia silenziosa senza recarvi troppo disturbo. Tutto si concentra sui rapporti e le amicizie. Sì, a un sabato fuori porta, a qualche acquisto che soddisfi la vostra vanità e a qualche golosa tentazione.
2: Vergine, il sestile della luna vi aiuta a realizzare i vostri programmi, garantendovi contatti sociali e simpatici e un dialogo costruttivo con le persone care. Acquisti sfiziosi girando per i mercatini d'antiquariato della zona, troverete quello che fa per voi.
3: Bilancia, luna piuttosto insipida, ma l'aiuto oggi vi arriva dal sole e da Mercurio in trigono. Le idee corrono in rete e le informazioni arrivano veloci. Non solo internet, però lettura, conferenze, spettacoli, tutto ciò che arricchisce mente e spirito oggi vi intriga.
2: Scorpione, sabato sereno grazie alla complicità della luna in transito nel vostro segno, utile a recuperare creatività, self-control e perspicacia. Atmosfera ideale per una serata romantica. Fare micio micio col partner sarà la scelta più dolce.
3: Sagittario, l'idea di partecipare ad un evento con gente nuova vi fa sentire un po' a disagio. È l'effetto dell'opposizione del sole di Mercurio. Sabato sottotono, a meno che non siate in viaggio, il vostro hobby preferito che vi rivitalizza e vi consola.
2: Capricorno, astri amichevoli, a loro volta garantiti di amicizia, quelli che vi sostengono oggi a tutto tondo, in un clima emotivo armonioso e piacevolmente rilassato. A contatto con un ambiente favorevole riuscite a mettere in luce il vostro lato migliore.
3: Acquario, la luna vi dà contro, ma a vostro favore, oggi giocano mediatori astrali di tutto rispetto, il sole e Mercurio con i loro inconfutabili ragionamenti. Una bella serata conviviale con amici vecchi e nuovi, cenare in gruppo sembra avvicinare l'estate.
2: Pesci, il weekend non poteva iniziare in modo migliore con la luna che vi sostiene, con un trigono e Venere che protegge le faccende amorose. Solo una partenza risulta rallentata da fattori contingenti che non dipendono dalla vostra volontà.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

suis aquí

0: Stati Uniti avvertono l'Iran pronti a riprendere la guerra se necessario, nuovi lanci dal Libano verso il nord di Israele, maxi operazione antidroga della polizia, tentato femminicidio nel Catanese, paura nelle scuole dell'Anconetano per una serie di falsi allarmi bomba. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
2: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
2: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco nel nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
1: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Vallesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Liceo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Stati Uniti avvertono l'Iran pronti a riprendere la guerra se necessario, nuovi lanci dal Libano verso il nord di Israele, maxi operazione antidroga della polizia, attentato femminicidio nel catanese, paura nelle scuole dell'Anconetano per una serie di falsi allarmi bomba, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
2: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
2: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
1: Giornate di paura in diversi

0: enti famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11 e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo che si trova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche che la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la software house è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po' perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È ciò che è fatto. Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh,

0: L'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da 120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source, che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi, perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un boot ma una persona reale potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo che e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è, sì, ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo, si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale, quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. La musica, come sempre, ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Nuovi sviluppi sul caso della bimba morta a Bordighera. Nel cellulare del compagno della madre trovate immagini e video che aggravano il quadro accusatorio. A Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Un alpinista perde la vita sulla parete nord del Gran Paradiso. Femminicidio a Ferrara, arrestato il marito della vittima. Tragedia nel Reggiano, un ragazzo di 14 anni muore in un torrente. A Vicenza un bambino di un anno resta chiuso in auto sotto il sole, salvato dai carabinieri. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: nuovi sviluppi sul caso della bimba morta a Bordighera. Nel cellulare del compagno della madre trovate immagini e video che aggravano il quadro accusatorio. A Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Un alpinista perde la vita sulla parete nord del Gran Paradiso. Femminicidio a Ferrara, arrestato il marito della vittima. Tragedia nella Reggiana, un ragazzo di 14 anni muore in un torrente. A Vicenza un bambino di un anno resta chiuso in auto sotto il sole, salvato dai carabinieri. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con un volto tumefatto e immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevé per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia a Rivalta del Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata, facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con un nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Sono le 19:00.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: se la chiavò.
1: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Nuovi sviluppi sul caso della bimba morta a Bordighera. Nel cellulare del compagno della madre trovate immagini e video che aggravano il quadro accusatorio. A Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone, la figlia Giorgia. Un alpinista perde la vita sulla parete nord del Gran Paradiso. Femminicidio a Ferrara, arrestato il marito della vittima. Tragedia nella Reggiana, un ragazzo di 14 anni muore in un torrente. A Vicenza un bambino di un anno resta chiuso in auto sotto il sole, salvato dai carabinieri. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con un volto tumefatto e immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Gli Annuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevé per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme e i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurire, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

sviluppi sul caso della bimba morta a Bordighera. Nel cellulare del compagno della madre trovate immagini e video che aggravano il quadro accusatorio. A Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Un alpinista perde la vita sulla parete nord del Gran Paradiso. Femminicidio a Ferrara, arrestato il marito della vittima. Tragedia nella Reggiana, un ragazzo di 14 anni muore in un torrente. A Vicenza un bambino di un anno resta chiuso in auto sotto il sole, salvato dai carabinieri. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con un volto tumefatto e immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Gli Annuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevé per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.
4: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Questa è Prima Radio Digital.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi